Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso

0: io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io per me te la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione l'ho qui.
2: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Se io mi osservo un po' no.
0: Ma non capisco perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo.
1: Io sono la Susanna e tu sei pazzo!
0: Oh, grazie! Non tanti elogi! Guarda un poco se potrei assistar meglio in...

promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stranio suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Meritate un avvenire migliore. Giorgio Germo. E

0: sbaglio? Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente, attendere pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Che prudenza!
0: Voi la condiscendenza di

0: Candir, amor che in cielo manda discretamente ben dovere. Questo po' miracoloso nel villaggio della scelta sua voglio far santo. Dottore, perdonate! E perché possediate segreti portentosi?
1: Sorprendetemi! La mia saccoccia è di Pandora il vaso!
0: Avreste voi per caso la bevanda amorosa per la regina? Idotta!
1: Ah?

Florentino, Florentino. In che modo usarsi può te con un riguardo?

cavarmela e finire. Senza cuore, e c'è il

fuori ci toffi si volle se sente tu lì ci toffi si leggere con un equivoco con un sinonimo qualche cabuglio si tovarrà se tu con ci toffi si volle se sente tu lì ci toffi si leggere con un equivoco con un sinonimo qualche

di marito.

questo padrone mio, giovin, giocondo, si possente, bello, sonnecchiando mi dice, fa che orida, buffone, forzarmi de

sempre meglio. Dice tanto presto, pecca vicino al fuoco, aspetti.

0: got visitors.
1: They want to see you, Grandpa.
0: Yes, sir. My name's

avvicinatevi, amici. Ognun di voi torni ai lavori suoi senza mostrar sospetto. E noi, Michele, molto non ci scostiamo. In un momento a correre potremo ad ogni evento.

accolto e tutto stabilito, onde il superbo Gloucester assolito.

0: Si presto!
1: Pronto.